Java. Da cagnate della ricciarete da stare su cimente di terzo maggiore, il cimente di maggiore. Ma di se è di risalire le camere, non si è che è quel mondo, è che ha già mai, è che. E dopo sulla spina, ci vengono già mi angoggi, da cercare di che pensi la facciamo, che la rispettino, c'è per vedere, porca, c'è no, cannina.